ricordo che ho messo qui, ma non mi... questo è stato un tanto la vera creazione. Sono tanto io.